challenge sul cuore il sole, yeah. Mi para la gente che me casco, no vaya a la escuela.